0: Ehi, Guaraghi, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

pure se il parte è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprile come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi via tutto gas. Anzi no, fermo, lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se le vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Ma-

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid, hai preso due piccioni con un'auto, officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energia e difesa, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Gasolio, mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne, Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, due alla distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggia, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura, gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietracatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione, non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi, non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po', Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi, dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare alla radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non ci pensiamo più, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? Veniamo subito alla scuola musicale maestro Umberto Battisti, sanno accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 3460400972. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
0: chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con le notizie in evidenza. Dunque, di Sante Mobili e Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amarà tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda per appunto la penina occidentale. Dunque, e poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Samet del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3 e 4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277. Alla fine mancano esattamente 88. Il sole è sorto alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così ci siamo, naturalmente il momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo. Il segno più del giorno è il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa e energia, 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DPEF, crescita all'1%, nel 27 deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra partenza lite. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste a rialzo anche per 2028 e 2029, il Tesoro chiede prudenza chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione anche per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato, esplode la rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre, decisiva l'opposizione dei deputati catalani di Giunta.

quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi e giunte azzerate, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di dimissioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti, ad altri genitori hanno negato le liberatorie alla scuola elementare senza palestra. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande, bellissima prova della nazionale italiana nella partita contro la Francia. Signori, la potevamo anche vincere, sarebbe stato davvero un gran piacere per me. Poi lasciatemi dire, un super onnipotente Donnarumma, l'ho criticato quando c'è da criticarlo, ieri sera si è superato, completamente superato. Partita dura, ma ora noi siamo squadra, dice il mister Mancini, tentiamo sempre di andare a fare gol. Bastoni dice bravi a soffrire tutti quanti, ma tutti hanno giocato alla grande. Devo dire un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro. Insomma, è stato sminuito il suo valore di centravanti. Nazionale, grazie alla rete il difensore dell'Inter Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione dopo quella in Turchia. Sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. Ancora tennis. Sinner spera di entrare entro fine mese, il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente. Complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker è volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente della Federcalcio portoghese. Poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo, grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, veniamo all'Under 21 di mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie alle vittorie in extremis in casa dell'Armenia, lunedì a Pescara. Biglietti in vendita su Viva Ticket. Naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere, con uno scarto almeno due gol. Va bene, dunque veniamo adesso alla passione tifosi italiani. Qual è la squadra che ha più tifosi? Le Juventus in assoluto, davanti all'Inter, al terzo posto il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Pensate un po', va bene. Veniamo alla Formula 1, Lampo Ferrari con Leclerc, Antonelli in ritardo. Formula 1, le prove libere di Sepang vanno al Monegasco, il bolognese Antonelli finisce ottavo oggi le qualifiche. Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP oggi lo sprint, domani la gara, parte nel segno dell'Ex Markets, il Gran Premio Giappone, classe naturalmente MotoGP. Nelle prequalifiche Motegi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo all'altra notizia, il Pescara, Livorno pesca, c'è la crisi, Boucher, Pescara, ora vinciamo, il tecnico e le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò. Confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo, il portiere, le mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A, tatuaggi e amore, a Pescara ha messo su famiglia, le vittorie sono sulla sua pelle. Chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita
partita a Livorno per risalire, chiaramente se dovesse perdere ancora, beh insomma per Boucher

0: sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova, Serie D, Giulianova recupera Forgione, ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sant'Egidiese. Dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito, dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto quella che si è presa oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini. Finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia, Pomante ridisegna l'attacco con Diachité infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno. Dunque Giambè, Pier Federici o Touré in terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Ma insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco, Mazzocchetti punta ancora su Infantino, in casa Notaresco si va per la conferma di un attacco d'esperienza anche per trasferti domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova, Censori servirà il giusto approccio, la febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani al Fadini tra Sant'Egidiese e Giulianova. Tra le file dei bretiani militano tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova, si tratta di Scimia, Agostini e Pertosa, con mister Censori che fu il vice di Cappellacci del club di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D. Ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietralunghese L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sant'Egidiese Giulianova, il super derby Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'eccellenza le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliano Sulmona Chieti, Ponte Romano Montorio 88, Rosetana Folgore Delfino Curi, San Giovanni Teatino Celano e Virtus Cupello Trasacco. Dunque allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano che poi chiaramente dovrà ancora giocare questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport, il notiziario, grazie per l'ascolto. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo una cosa importante e ci siamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Perfetto, dunque anno accademico 2026-2027, gli appunti di Radio Amica, le canzoni che vanno in questo fine settimana, l'appuntamento naturalmente è con Smash, le canzoni che vorreste ascoltare sempre in radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale e poi disco novità, la disco novità del momento. Bene, veniamo di Sant'Emo
0: Mobili Arredi, via Nazionale alle 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, vanno, abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre dalle 10.15 in poi. Tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10.15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Bene così, dunque andiamo con le grandi notizie riservate. I nostri super festival, riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Archino da Sante sulla base di pesce, siamo a Tortoleto Alto per questo fine settimana. Prenota subito al 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E naturalmente anche la raccolta porta a porta, sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai. Nuovo festival di Radio Amica, vai.
2: Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!
0: Ok, bene, domenica 4 ottobre ore 10.15 in Radio Domenica Show. Vediamo la fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84 numero Jolly 77 Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro e 4 527 euro e 3 34 euro 19 e 2 5 euro 96 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 31 55 56 73 84 numero Jolly 77 Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35 milioni e 700 mila euro. E tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto per il lotto clamoroso, due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari 23,79, 23,79 a Cagliari, il secondo a Venezia 51,52. Prego, controllare, ci mancherebbe altro. Allora, andiamo, complimenti ai nostri super esperti, quanto ci azzeccano e mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti, concorso numero 159, jackpot del 6 al Superenalotto 35.700.000 euro. Veniamo al gioco dell'8, ruote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 42 44 49, abbinati al 22 23, ripeto 42 44 49 abbinati al 22 23, su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49 51 56, abbinati al 18 e 19, ripeto 49 51 56, abbinati al 18 19, su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa. Sentiamo un po', pronti, via, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo città, di Pierro Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mugine Bellante Moretti, ad Atria Picella, Pinese Silvi Laviano, Silvi e Genova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Val Vibrata, Del Principe Martinsicuro, Salvi Cropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, Valumano Candelori, Guardia Romano, Castelli Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio farmacia del Parco Crognaleto, a Campli farmacia del Corso Campli, Teramo città, di Pierro Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, questo per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche, dunque il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50° per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto, Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto, Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo, Felice, Mauro Corona. Al quarto, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al quinto, Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di Primissima. Prima però arriva 900, Caffè in Galleria. Sentiamo un po', prego, Lucia, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti e poi ancora ricordo che da oggi scatta il nuovo grande concorso su Radio Amica, appunto è il Festival della Poesia Italiana. Bene, siamo arrivati alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', regia, vai.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento del oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2026, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti, invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto gli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo, dedicando parte della giornata a un qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso, in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo al Leone, Marte che nel tuo segno si trova in opposizione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi, gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo alla Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia. Oggi Venere, che ti governa, si ferma e ritorna sui suoi passi, come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere che è il tuo segno inizia a retrocedere sullo zodiaco, ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'Acquario, sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti, facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene. Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio subito con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. In via Trieste 159 Alba, vi aspettiamo per i favolosi crudi del Nero di Seppia, Giulianova Lido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulianova Lido di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene. Radio Domenica Show, torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora di Paolo Radementi, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radementi a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che vorrei sentire in radio che adesso ci sono solo per te. Via. Allora, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia. Aspettiamo le vostre opere, raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Amica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

0: on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energia e difesa, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Gasolio, mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne. Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta. Dopo mesi di gelo, rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggia, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione. Non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi. Non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po'. Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi? Dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare la radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non ci pensiamo più, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? Veniamo subito alla scuola musicale maestro Umberto e Battisti, sono accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
0: Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con le notizie in evidenza. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più viva della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amarà tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda per appunto l'Appennino occidentale. Dunque, e poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Samete del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3 e 4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277, alla fine mancano esattamente 88, il sole è sorto alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, ci siamo naturalmente al momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa energia 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DEPFP, crescita all'1% nel 27, deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra parte in salita. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste al rialzo anche per 2028 e 2029. Il Tesoro chiede prudenza chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione che per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato e esplode la rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia i decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre. Decisiva l'opposizione dei deputati catalani, di Giunta il partito nazionalista basco, manifestazioni alla Puerta del Sol a Madrid. Le piazze in rivolta anche in Spagna, oltre che in Francia. E ancora, in Francia, altri licei in fiamme, feriti 4 presidi, martedì indetto lo sciopero nazionale. Il ministro Geffrey, legittime richieste degli studenti, quasi 400 le scuole rimaste chiuse, danni per 7 miliardi di euro. E ancora, Ellis Land, 10 accuse al governo, avverte 5 stelle, 1 non vale 1. Un decalogo di critica a Meloni che replica 10 falsità, poi la segretaria rivendica il primato democratico sugli alleati. Abbiamo il doppio dei voti, è giusto che faccia io la Premier. Qui l'ite senza fine nel centro-sinistra, non so se alla fine poi Conte in qualche modo si adatterà, ma non penso proprio di non essere lui il Premier, perché lui vuol fare il Premier e basta, poi venga quel che venga. Renzi, De Luca e la Leopolda pronte a riprenderci l'Italia, e Italia Viva sogna lo sceriffo alle primarie. L'edizione numero 14 si apre col tema della sicurezza, è un bisogno primario per chi abita nelle periferie. L'ex Premier ruola il sindaco di Salerno, vorrei che fosse in prima fila nella prossima campagna elettorale, anche se i voti di Italia Viva e di Renzi sono davvero pochini. Trump riapre a Meloni, mi è sempre piaciuta l'idea, voto a maggio, no di Fratelli di Forza Italia, scusate. Donald Trump, rapporto molto buono con la Meloni, Tajani sonda i suoi sulle elezioni anticipate, no alle urne con le comunali. Anche la Lega vuole arrivare a settembre, così si sgonfierà Vannacci. Il pressing di Forza Italia sulla manovra, 1 miliardo per alzare le pensioni minime a 800 euro. E ancora, Mattarella Monte Carlo, primo presidente italiano, tra noi legame storico. Il capo dello Stato in visita per 2 giorni a Monaco, colloquio il principe Alberto, poi all'opera e in serata il Brindisi, il nostro mare comune scosso dalle crisi migratorie, dice anche il principe di Monaco. E ancora, a 100 chilometri da Kaliningrad difendiamo l'Europa e Lituania col contingente NATO e gli Eurofighter italiani, dove i droni fanno paura e i caccia si alzano pronti a combattere. La Lettonia intanto sceglie il nuovo Parlamento, 8 caccia schierati per proteggere il voto. Il pericolo di azioni di destabilizzazione, il Baltico impone un innalzamento della difesa militare anche sui cieli della Lettonia. Lettonia. 1000 missili e obiettivi civili da colpire, così Mosca vuole piegare Kiev d'inverno, il piano rivelato dal New York Times. Un arsenale di 1000 missili per spegnere e infreddolire l'Ucraina, un ponte da far saltare per mettere in ginocchio Kiev. È una guerra che dovrà scavalcare le regole, colpire le infrastrutture e i civili, lasciare al buio le città e trasformare l'inverno in un'arma, è il piano del Cremlino raccontato dal New York Times. E ancora, madre e figlia uccise con la ricina, il veleno cercato da un PC in paese. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietracatella interessato a come preparare la polvere. La procura non conferma. Nei giorni scorsi erano stati perquisiti lo studio e la nuova abitazione di Gianni Di Vita. Altri interrogatori in questura, ascoltate due donne, parenti di persone già interrogate nei mesi scorsi. Corruzione, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia. Mazzette in cambio di favori, indagato Gaetano Armao, marito dell'ex capo gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi. E ancora, voltiamo pagina. Dunque, il boss Graviano, e Silvio Berlusconi, l'ira di Marina, accuse infamanti. Mio nonno e altre persone di Palermo investirono 20 miliardi di lire in una società con Silvio Berlusconi. Era il 1969-1970, lui me ne mise 4-5 miliardi di lire. Non usa giri di parole il boss di mafia Giuseppe Graviano, condannato per stragi. E ancora, la difesa di Sempio in televisione, su una prova su di me, accordi in famiglia sul DNA. Garlasco nelle intercettazioni, la discussione tra genitore e figlio per concordare un missione comune sulle tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. L'indagato, credo si possa risolvere tutto in udienza preliminare, l'assassino penso sia stato Stasi, anzi ne sono sicuro, dice Andrea Sempio. Staremo a vedere un po', questo è un gioco al rialzo, vediamo un po' che cosa succede con i genitori di Chiara Poggi, scusate, che sono tutti comprensivi verso Andrea Sempio, dice non è stato lui, e si arrabbiano pure se gli dicono il contrario, cioè questa cosa qui non l'ho capita. Comunque andiamo avanti. Dunque, zoo profilattico, c'è una nuova sede a Teramo, a dicembre inaugurazione del primo lotto, a breve partirà la seconda fase dei lavori, via libera anche il piano per sistemare la viabilità nell'area ad Alterio, interventi in fase conclusiva, l'edificio ospiterà i reparti virologia e malattie esotiche. Maxi truffa, sequestrati 1.600.000 euro, hanno partecipato all'operazione anche i finanzieri del comando provinciale, i militari teramani hanno collaborato alle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Torino insieme alla Guardia di Finanza di Milano. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, truffata al finto direttore delle poste, raggiro a Teramo, l'uomo dice all'ottantenne che il figlio è bloccato in filiale per problemi economici e lei consegna soldi e oro per 20.000 euro. Il piano della coppia di malviventi è fallito, dopo aver preso il bottino sono stati fermati durante la fuga in auto. Dunque vediamo un'altra notizia, donne, la vita oltre le cicatrici, le ferite del cancro, il superamento dell'estetica, nella mostra di Lucis all'Ipogeo di Teramo. Montorio, l'accusa prima dal titolante, bilancio in salute, il gruppo di opposizione guidato da Alessia Nori torna a criticare il disavanzo di 723.000 euro, e sempre la stessa Nori dice prima di al titolante il bilancio era attivo. E ancora addio a Di Saverio, Ernesto Di Saverio, poliziotto e cavaliere, si è spento all'età di 61 anni, l'agente insignito dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, i funerali oggi. E ancora liste d'attesa e servizi territoriali, priorità del direttore sanitario Dugo, già responsabile del Dipartimento Oncologico dell'azienda, ha preso il posto di Delle Monache, ridurre i tempi per una visita è tema centrale, un mio obiettivo, onorato dell'incarico e della fiducia verso la mia persona. E ancora Europa-Africa, chiude il forum a Teramo con la cooperazione Cali Sipario sulle giornate di studi e convegni della diocesi teramana. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, discarica, stop all'ampliamento, la regione di Grasciano, chiaramente la regione chiede integrazioni. Dal comitato ambientale arriva un giudizio di rinvio sul progetto per l'area presentata dalla Deco. L'osservatore del Tordino si dimostra che avevamo ragione su punti sollevati con le osservazioni. A Martinsicuro, auto investe una bici, trauma cranico per un dodicenne. Paura ieri pomeriggio a Martinsicuro, dove un bambino di 12 anni in sella sua bici è stato travolto da un'auto ricoverato al Mazzini per trauma cranico. Ex Selta, Tortoreto, allarme per operai e produzione. CGLSI e CISL dicono a 5 anni dall'acquisizione da parte di Digital Platform, bilancio in perdita 18 milioni di euro. Furto in cartoleria Martinsicuro, la titolare dice mi hanno rubato documenti molto importanti oltre a piccoli spiccioli. Ex alunni si ritrovano a Mosciano dopo 60 anni, messe pranzo per celebrare l'anniversario del primo giorno di scuola di questi baldi ottantenni. Va bene, dunque, centro culturale a Martinsicuro è tutto pronto, fissata la cerimonia di apertura, inaugurazione sabato prossimo con l'esibizione Maestro Melozzi nello spazio dell'ex cinema, il sindaco Bagnoli, programmazione grande lavoro di squadra per un'opera strategica. E ancora andiamo avanti, dunque, dopo scuola a Tortoreto, accordo in consiglio comunale, vi libera la proposta lanciata dal gruppo Tortoreto al centro, accolta la richiesta della opposizione a Tortoreto. Perdita d'acqua ma nessuno interviene, la protesta dei residenti di Poggio Morello a Sant'Omero. Da giorni a Poggio Morello sgorga l'acqua delle condutture sotterranee delle Ruzzoreti. I cittadini della frazione di Sant'Omero segnalano la fuoriuscita e nessuno finora è intervenuto. E ancora andiamo avanti, nuove zone per i pedoni su Lungomare e Via Sauro, è il piano su cui punta l'amministrazione per emulare San Benedetto del Tronto. Forcellese, evoluzione sostenibile, dice condizioni diverse, meglio scelte graduali. E ancora, riaperta la falla nella condotta, l'acqua sgorga in via 24 di maggio appunto a Giulianova, oltre che a Sant'Omero. Insomma, bisognerebbe avere più attenzione per l'acqua, che è davvero l'oro di questi tempi. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, a Faraone, racconta la sua azienda, l'ultima vendemmia, grappoli meno ricchi ma uva più saporita. Qui è nato il primo spumante d'Abruzzo, dice Federico Faraone, titolare dell'omonima azienda. E ancora, a Roseto, Nunez abbraccia il gruppo Roseto Ora, il movimento civico di Proti e Angelini, Italia Viva e Casa Riformista, si schiera a Roseto col sindaco Nunez in corsa per la conferma. Le nostre priorità sono edilizia agevolata e supporto agli operatori balneari, abbiamo trovato il dialogo. E ancora, cimitero, recupero di spazi per le sepolture, dal 16 ripartiranno estumulazione e spostamenti salme dopo l'ampliamento del padiglione 900. Campane a festa all'Assunta di Roseto, stanotte in omaggio di San Francesco d'Assisi. Pedibus, appello per i volontari che vogliono accompagnare i bambini a scuola, il servizio per andare a scuola a piedi, le guide del borsacchio servono accompagnatori per gli alunni. E ancora, a Montepagano, dopo le manifestazioni, cartelli a terra, scatta la protesta, i residenti, eventi conclusi ma nessuno rimuove la segnaletica che rimane quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi è giunta azzerata, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di divisioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora, Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti, ad altri genitori hanno negato le liberatorie alla scuola elementare senza palestra. E ancora, veniamo un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande.

Tanti, ma tutti hanno giocato la grande. Devo dire un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro. Insomma, è stato sminuito il suo valore di centravanti. Nazionale, grazie alla rete del difensore dell'Inter, Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione. Dopo quella in Turchia, sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. Ancora tennis. Sinner spera di entrare entro fine mese, il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente. Complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker è volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente della Federcalcio portoghese. Poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, veniamo all'Under 21 di Mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie a vittoria in extremis in casa dell'Armenia lunedì a Pescara. Biglietti in vendita su Viva Ticket. Naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere, con uno scarto almeno due gol. Va bene, dunque veniamo adesso alla passione tifosi italiani. Qual è la squadra che ha più tifosi? Le Juventus in assoluto, davanti all'Inter, al terzo posto il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Pensate un po', Va bene, veniamo alla Formula 1. Lampo Ferrari con Leclerc, Antonelli in ritardo. Formula 1, le prove libere di Sepang vanno al Monegasco. Il bolognese Antonelli finisce ottavo oggi le qualifiche. Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP oggi lo sprint, domani la gara. Parte nel segno dell'Ex Markets, il Gran Premio del Giappone, classe naturalmente MotoGP. Nelle prequalifiche Motegi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo ad un'altra notizia, il Pescara, Livorno Pesca c'è la crisi, Boucher Pescara, ora vinciamo, il tecnico e le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò. Confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo è il portiere delle mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A. Tatuaggi e amore, Pescara ha messo famiglia e le vittorie sono sulla sua pelle. Chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita a Livorno per risalire. Chiaramente, se dovesse perdere ancora, beh, insomma, per Boucher sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova, Serie D, Giulianova recupera Forgione, ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sante Gigliese. Dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito, dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto, quella che si è preso oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini. Finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia. Pomante ridisegna l'attacco con Diachite infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno. Dunque Giambè, Pier Federici o Touré in terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Beh, insomma,
insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, e chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco. Mazzocchetti punta ancora su Infantino, in casa Notaresco si va per la conferma di un attacco di esperienza.

0: Anche trasferti domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova. Censori, servirà il giusto approccio. La febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani Alfadini tra Sant'Egidiese e Giulianova. Tra le file dei libertiani militano tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova. Si tratta di Scimia, Agostini e Pertosa, con mister Censori che fu il vice di Cappellacci del club di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D. Ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietralunghese L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sant'Egidiese Giulianova, il Super Derby Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'eccellenza le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliano Sulmona Chieti, Ponte Romano, Montori 88, Rosetana, Folgore, Delfino Curi, San Giovanni Teatino, Celano e Virtus Cupello, Trasacco. Dunque, allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano, che poi chiaramente dovrà ancora giocare. Questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport e il notiziario. Grazie per l'ascolto. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo una cosa importante e ci siamo. Prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Perfetto, dunque anno accademico 2026-2027, gli appunti di Radio Amica, le canzoni che vanno in questo fine settimana, l'appuntamento naturalmente è con Smash, le canzoni che vorreste ascoltare sempre in radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale e poi disco novità, la disco novità del momento. Bene, veniamo di Sant'Emo Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 4 di ottobre dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10.15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque
0: andiamo con le grandi notizie riservate, i nostri super festival. Riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Archino da Sante sulla base di Pesce, siamo a Tortoleto Alto per questo fine settimana. Prenota subito al 347 37 64 271. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente anche la raccolta porta a porta, sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai, nuovo festival di Radio Amica, vai. Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Ok, bene, domenica 4 ottobre ore 10:15 il Radio Domenica Show. Veniamo alla fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84 Mogioli 77 Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro, e 4 527 euro, e 3 34,19 e 2 5,96 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 31 55 56 73 84 Mogioli 77 Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35.700.000 euro, e tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto per il lotto clamoroso due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari 23,79, 23,79 a Cagliari, il secondo a Venezia 51,52. Prego, controllare, ci mancherebbe altro. Allora andiamo, complimenti ai nostri super esperti, quanto ci azzeccano e mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti. Concorso numero 159, jackpot del 6 al Super Enalotto 35.700.000 euro. Veniamo al gioco dell'otto, ruote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 42 44 49, abbinati al 22 23, ripeto 42 44 49 abbinati al 22 23, su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49 51 56 abbinati al 18 e 19, ripeto 49 51 56 abbinati al 18 19, su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo città di Piero Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Museo Bellante Moretti, ad Atria Picella, Pinedo Silvi, Laviano, Silvi e Gianova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Val Vibrata, Del Principe, Martinsicuro, Salvi Cropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, Valumano, Candelori, Guardia Romano, Castelli Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio, farmacia del Parco Crognaleto, a Campli, farmacia del Corso Campli, Teramo città, di Piero Vie De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, questo per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche, dunque il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50° per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto, Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto, Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo, Felice, Mauro Corona. Al quarto, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al quinto, Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di Primissima. Prima però arriva 900, Caffè in Galleria. Sentiamo un po', prego, regia, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti e poi ancora ricordo che da oggi scatta il nuovo grande concorso su Radio Amica, appunto è il Festival della Poesia Italiana. Bene, siamo arrivati alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', regia, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Cine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara.
3: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2026, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti, invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto gli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo, dedicando parte della giornata a un qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso, in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo al Leone, Marte, che nel tuo segno si trova in opposizione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi, gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo alla Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia, oggi Venere che ti governa si ferma e ritorna sui suoi passi, come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere che è il tuo segno inizia a retrocedere sullo zodiaco, ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'Acquario, sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti, facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene. Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio, subito con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia, in via Trieste 159 Alba, vi aspettiamo per i favolosi crudi del Nero di Seppia, Giulianova Lido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulianova Lido di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo dipaolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che vorresti sentire in radio che adesso ci sono solo per te. Via. Allora, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia, aspettiamo le vostre opere, raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Amica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muove le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Да. Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507 in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energia e difesa, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Gasolio, mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne. Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta. Dopo mesi di gelo, rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggio, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione. Non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi. Non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po'. Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi? Dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare la radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E non ci pensiamo più. Dunque, allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? Veniamo subito alla scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, sanno accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione.
2: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con le notizie in evidenza. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più viva della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amarà tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda per appunto la penina occidentale. Dunque, e poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Samet del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3 e 4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277, alla fine mancano esattamente 88, il sole è sorto alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai. We'll be right back.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, ci siamo naturalmente al momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa energia 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DEPFP, crescita all'1% nel 27, deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra partenza lite. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste al rialzo anche per 2028 e 2029. Il Tesoro chiede prudenza chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione che per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato e esploderà rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia i decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre, decisiva l'opposizione dei deputati catalani, di Giunta il partito nazionalista basco, manifestazioni alla Puerta del Sol a Madrid, le piazze in rivolta anche in Spagna oltre che in Francia. E ancora, in Francia altri licei in fiamme, feriti 4 presidi, martedì indetto lo sciopero nazionale, il ministro Geffrey, legittime richieste degli studenti, quasi 400 le scuole rimaste chiuse, danni per 7 miliardi di euro. E ancora, Elislan, 10 accuse al governo, avverte 5 Stelle, 1 non vale 1. Un decalogo di critica a Meloni che replica 10 falsità, poi la segretaria rivendica il primato democratico sugli alleati. Abbiamo il doppio dei voti, è giusto che faccia io la Premier. Qui lite senza fine nel centro-sinistra, non so se alla fine Conte in qualche modo si adatterà, ma non penso proprio di non essere lui il Premier, perché lui vuol fare il Premier e basta, poi venga quel che venga. Renzi, De Luca e la Leopolda pronte a riprenderci l'Italia, e Italia Viva sogna un sceriffo alle primarie. L'edizione numero 14 si apre col tema della sicurezza, è un bisogno primario per chi abita nelle periferie. L'ex Premier ruola il sindaco di Salerno, vorrei che fosse in prima fila nella prossima campagna elettorale, anche se i voti di Italia Viva e di Renzi sono davvero pochini. Trump riapre a Meloni, mi è sempre piaciuta idea voto a maggio, no di Fratelli di Forza Italia, scusate. Donald Trump, rapporto molto buono con la Meloni, italiani sonda i suoi sulle elezioni anticipate, no alle urne con le comunali. Anche la Lega vuole arrivare a settembre, così si sgonfierà Vannacci. Il pressing di Forza Italia sulla manovra, 1 miliardo per alzare le pensioni minime a 800 euro. E ancora, Mattarella, Monte Carlo, primo presidente italiano, tra noi legame storico. Il capo dello Stato in visita per 2 giorni a Monaco, colloquio il principe Alberto, poi all'opera e in serata il Brindisi, il nostro mare comune scosso dalle crisi migratorie, dice anche il principe di Monaco. E ancora, a 100 km da Kaliningrad difendiamo l'Europa e Lituania col contingente NATO e gli Eurofighter italiani, dove i droni fanno paura e i caccia si alzano pronti a combattere. La Lettonia intanto sceglie il nuovo Parlamento, 8 caccia schierati per proteggere il voto. Il pericolo di azioni di destabilizzazione, il Baltico impone un innalzamento della difesa militare anche sui cieli della Lettonia. Lettonia. 1000 missili e obiettivi civili da colpire, così Mosca vuole piegare Kiev d'inverno, il piano rivelato dal New York Times. Un arsenale di 1000 missili per spegnere e infreddolire l'Ucraina, un ponte da far saltare per mettere in ginocchio Kiev. È una guerra che dovrà scavalcare le regole, colpire le infrastrutture e civili, lasciare al buio le città e trasformare l'inverno in un'arma, è il piano del Cremlino raccontato dal New York Times. E ancora, madre e figlia uccise con la ricina, il veleno cercato da un PC in paese. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietracatella interessato a come preparare la polvere. La procura non conferma. Nei giorni scorsi erano stati perquisiti lo studio e la nuova abitazione di Gianni Di Vita. Altri interrogatori in questura, ascoltate due donne, parenti di persone già interrogate nei mesi scorsi. Corruzione, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia. Mazzette in cambio di favori, indagato Gaetano Armao, marito dell'ex capo gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. E ancora, voltiamo pagina. Dunque, il boss Graviano, Silvio Berlusconi, l'ira di Marina, accuse infamanti. Mio nonno, altre persone di Palermo investirono 20 miliardi di lire in una società con Silvio Berlusconi. Era il 1969-1970, lui me ne mise 4-5 di miliardi di lire. Non usa giri di parole il boss di mafia Giuseppe Graviano, condannato per stragi. E ancora, la difesa di Sempio in televisione, su una prova su di me, accordi in famiglia sul DNA. Garlasco nelle intercettazioni, la discussione tra genitore e figlio per concordare una missione comune sulle tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. L'indagato, credo si possa risolvere tutto in udienza preliminare, l'assassino penso sia stato Stasi, anzi ne sono sicuro, dice Andrea Sempio. Staremo a vedere un po', questo è un gioco a rialzo, vediamo un po' che cosa succede con i genitori di Chiara Poggi, scusate, che sono tutti comprensivi verso Andrea Sempio, dice non è stato lui, e si arrabbiano pure se gli dicono il contrario, cioè questa cosa qui non l'ho capita. Comunque andiamo avanti. Dunque, zoo profilattico, c'è una nuova sede a Teramo, a dicembre inaugurazione del primo lotto, a breve partirà la seconda fase dei lavori, via libera anche il piano per sistemare la viabilità nell'area ad Alterio, intervento in fase conclusiva, l'edificio ospiterà i reparti virologia, malattie esotiche, maxi truffa, sequestrati 1.600.000 euro, hanno partecipato all'operazione anche i finanzieri del comando provinciale, i militari teramani hanno collaborato alle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Torino insieme alla Guardia di Finanza di Milano. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, truffata al finto direttore delle poste, raggiro a Teramo, l'uomo dice all'ottantenne che il figlio è bloccato in filiale per problemi economici e lei consegna soldi e oro per 20.000 euro. Il piano della coppia di malviventi è fallito, dopo aver preso il bottino sono stati fermati durante la fuga in auto. Dunque vediamo un'altra notizia, donne, la vita oltre le cicatrici, le ferite del cancro, il superamento dell'estetica, nella mostra di Lucis all'ipogeo di Teramo. Montorio l'accusa, prima dal titolante, bilancio in salute. Il gruppo di opposizione guidato da Alessia Nori torna a criticare il disavanzo di 723.000 euro, e sempre la stessa Nori dice prima di al titolante il bilancio era attivo. E ancora addio a Di Saverio, Ernesto Di Saverio, poliziotto e cavaliere, si è spento all'età di 61 anni, l'agente insignito dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, i funerali oggi. E ancora liste d'attesa e servizi territoriali, priorità del direttore sanitario Dugo, già responsabile del Dipartimento Oncologico dell'azienda, ha preso il posto di Delle Monache, ridurre i tempi per una visita è tema centrale, un mio obiettivo, onorato dell'incarico della fiducia verso la mia persona. E ancora Europa-Africa chiude il forum a Teramo con la cooperazione Cali Sipario sulle giornate di studi e convegni della diocesi teramana. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, discarica, stop all'ampliamento, la regione di Grasciano, chiaramente la regione chiede integrazioni. Dal comitato ambientale arriva un giudizio di rinvio sul progetto per l'area presentata dalla Deco. L'osservatore del Tordino si dimostra che avevamo ragione su punti sollevati con le osservazioni. A Martinsicuro, auto investe una bici, trauma cranico per un 12enne. Paura ieri pomeriggio a Martinsicuro, dove un bambino di 12 anni in sella alla sua bici è stato travolto da un'auto, ricoverato al Mazzini per trauma cranico. Ex Selta Tortoreto, allarme per operai e produzione. CGLSI e CISL dicono a 5 anni dall'acquisizione da parte di Digital Platform, bilancio in perdita 18 milioni di euro. Furto in cartoleria Martinsicuro, la titolare dice mi hanno rubato documenti molto importanti oltre a piccoli spiccioli. Ex alunni si ritrovano a Mosciano dopo 60 anni messe pranzo per celebrare l'anniversario del primo giorno di scuola di questi baldi ottantenni. Va bene, dunque centro culturale a Martinsicuro è tutto pronto, fissata la cerimonia di apertura, inaugurazione sabato prossimo con l'esibizione Maestro Melozzi nello spazio dell'ex cinema, il sindaco Bagnoli, programmazione grande lavoro di squadra per un'opera strategica. E ancora andiamo avanti, dunque dopo scuola a Tortoreto accordo in consiglio comunale, vi libera la proposta lanciata dal gruppo Tortoreto al centro, accolta la richiesta della opposizione a Tortoreto. Perdita d'acqua ma nessuno interviene, la protesta dei residenti di Poggio Morello a Sant'Omero. Da giorni a Poggio Morello sgorga l'acqua delle condutture sotterranee delle Ruzzoreti. I cittadini della frazione di Sant'Omero segnalano la fuoriuscita e nessuno finora è intervenuto. E ancora andiamo avanti, nuove zone per i pedoni su Lungomare e Via Sauro e il piano su cui punta l'amministrazione per emulare San Benedetto del Tronto. Forcellese, evoluzione sostenibile, dice condizioni diverse, meglio scelte graduali. E ancora, riaperta la falla nella condotta, l'acqua sgorga in via 24 di maggio appunto a Giulianova, oltre che a Sant'Omero. Insomma, bisognerebbe avere più attenzione per l'acqua che è davvero l'oro di questi tempi. E ancora, veniamo un'altra notizia. Dunque, a Faraone racconta la sua azienda, l'ultima vendemmia, grappoli meno ricchi ma uva più saporita. Qui è nato il primo spumante d'Abruzzo, dice Federico Faraone, titolare dell'omonima azienda. E ancora, a Roseto, Nunez abbraccia il gruppo Roseto Ora, il movimento civico di Proti e Angelini, Italia Viva e Casa Riformista, si schiera a Roseto col sindaco Nunez in corsa per la conferma. Le nostre priorità sono edilizia agevolata e supporto agli operatori balneari, abbiamo trovato il dialogo. E ancora, cimitero, recupero di spazi per le sepolture, dal 16 ripartiranno estumulazione e spostamenti salme dopo l'ampliamento del padiglione 900. Campane a festa all'Assunta di Roseto, stanotte in omaggio di San Francesco d'Assisi. Pedibus, appello per i volontari che vogliono accompagnare i bambini a scuola, il servizio per andare a scuola a piedi, le guide del borsacchio servono accompagnatori per gli alunni. E ancora a Montepagano, dopo le manifestazioni, cartelli a terra, scatta la protesta, i residenti, eventi conclusi ma nessuno rimuove la segnaletica che rimane quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi è giunta azzerata, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di divisioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora a Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti, a dati i genitori hanno negato ai liberatori alla scuola elementare senza palestra. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande bellissima prova della nazionale italiana nella partita contro la Francia. Signori, la potevamo anche vincere, sarebbe stato vero un gran piacere per me. Poi lasciatemi dire, un super onnipotente Donnarumma, l'ho criticato quando c'è da criticarlo, ieri sera si è superato, completamente superato. Partita dura, ma ora noi siamo squadra, dice il mister Mancini, tentiamo sempre di andare a fare gol. Bastoni dice bravi a soffrire tutti quanti, ma tutti hanno giocato alla grande. Devo dire un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro. Insomma, è stato sminuito il suo valore di centravanti. La nazionale, grazie alla rete difensore dell'Inter Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione dopo quella in Turchia. Sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. Ancora tennis. Sinner spera di entrare entro fine mese, il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente. Complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker è volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente della Federcalcio portoghese. Poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, veniamo all'Under 21 di Mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie alle vittorie in extremis in casa dell'Armenia, lunedì a Pescara. Biglietti in vendita su Viva Ticket. Naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere, con uno scarto almeno 2 gol. Va bene, dunque veniamo alla partitissima con la Polonia da vincere, con uno scarto almeno 2 gol. Va bene, dunque.

giorno al Monegasco. Il bolognese Antonelli finisce ottavo, oggi le qualifiche Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP, oggi lo sprint, domani la gara, parte nel segno dell'ex Marquez, il Gran Premio Giappone, classe naturalmente MotoGP, nelle prequalifiche Motegi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo all'altra notizia, il Pescara, Livorno per scacciare la crisi, Boucher, Pescara, ora vinciamo, il tecnico e le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò, confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo è il portiere delle mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A, tatuaggi e amore, a Pescara ha messo famiglia e le vittorie sono sulla sua pelle, chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita a Livorno per risalire, chiaramente se dovesse perdere ancora, beh insomma per Boucher sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova Serie D, Giulianova recupera Forgione ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sant'Egidiese, dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto quella che si è presa oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini, finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia, Pomante ridisegna l'attacco con Diakité infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno, dunque Giambè, Pier Federici o Touré terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Beh, insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco, Mazzocchetti punta ancora su Infantino, in casa Notaresco si va per la conferma di un attacco di esperienza anche per trasferte di domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova, Censori servirà il giusto approccio, la febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani al Fadini tra Sant'Egidiese e Giulianova, tra le file dei Bretiani militano tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova, si tratta di Scimia, Agostini e Pertosa, con mister Censori che fu il vice di Capellacci del club di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D, ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietra Lunghese L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sant'Egidiese Giulianova, il Super Derby Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'eccellenza le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliano Sulmona Chieti, Ponte Romano Montori 88, Rosetana Folgore Delfino Curi, San Giovanni Teatino Celano e Virtus Cupello Trasacco. Dunque allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano, che poi chiaramente dovrà ancora giocare questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport, il notiziario, grazie per l'ascolto, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo una cosa importante e ci siamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce in tanti

0: tutto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Perfetto, dunque anno accademico 2026-2027, gli appunti di Radio Amica, le canzoni che vanno in questo fine settimana, l'appuntamento naturalmente è con Smash, le canzoni che vorreste ascoltare sempre in radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale e poi disco novità, la disco novità del momento. Bene, veniamo di Sant'Emo Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 4 di ottobre dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10.15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con le grandi notizie riservate, i nostri super festival. Riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Archino da Sante sulla base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, per questo fine settimana prenota subito al 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e naturalmente anche la raccolta porta a porta sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai. Nuovo festival di Radio Amica, vai. Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo! Ok, bene, domenica 4 ottobre ore 10.15 in Radio Domenica Show. Veniamo alla fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84 Mojoli 77 Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro e 4 500 27 euro, e 3,34 euro e 19 e 2,5 euro e 96 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2, 31, 55, 56, 73, 84, Romagnoli 77, Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35.700.000 euro, e tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto, per il lotto clamoroso, due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari, 23,79 a Cagliari. Il secondo a Venezia, 51,52. Prego, controllare, ci mancherebbe altro. Allora, andiamo. Complimenti ai nostri super esperti, quando ci azzeccano mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti. Concorso numero 159, jackpot del 6 al Superenalotto, 35.700.000 euro. Veniamo al gioco dell'8, ruote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 42, 44, 49, abbinati al 22, 23, ripeto 42, 44, 49, abbinati al 22, 23, su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49, 51, 56, abbinati al 18 e 19, ripeto 49, 51, 56, abbinati al 18 e 19, su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa. Sentiamo un po'. Pronti? Via. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo città di Pierro Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocene Bellante Moretti, ad Atria Picella, Pinese Silvi, Laviano Silvi e Genova, farmacia San Giuseppe, via nazionale per Teramo, Val Vibrata, Del Principe, Martinsicuro, Salvi Cropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, Valumano Candelori, Guardia Romano, Castelli Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio, farmacia del Parco Crognaleto, a Campri, farmacia del Corso Campri, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Questo per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche. Dunque, il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50° per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto, Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto, Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo, Felice, Mauro Corona. Al quarto, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al quinto, Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di Primissima. Prima però arriva 900. Caffè in galleria, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti e poi ancora ricordo che da oggi scatta il nuovo grande concorso su Radio Amica, appunto è il Festival della Poesia Italiana. Bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', regia, vai.
3: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento del oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2026, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti, invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto gli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo, dedicando parte della giornata a un qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso, in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo al Leone, Marte che nel tuo segno si trova in opposizione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi, gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo alla Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia. Oggi Venere che ti governa si ferma e ritorna sui suoi passi, come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere che è il tuo segno inizia a retrocedere sullo zodiaco, ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'acquario? Sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti, facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene. Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio, subito con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia, in via Trieste 159 Alba, cioè Giuliano Valido, scusate. Vi aspettiamo per i favolosi crudi del Nero di Seppia, Giuliano Valido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, via Trieste 159, Giuliano Valido, di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene, Radio Domenica Show, torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra Montesilvano, Sabato del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che vorresti sentire in radio che adesso ci sono solo per te, via. Allora, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia. Aspettiamo le vostre opere, raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Amica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

tutto magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Pilodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

0: ma parlo io uffa lo dico io, ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile, eh.
0: Vabbè, ya.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micro Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati per il fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, si festeggia San Gerardo, il segno più del giorno, il segno della Vergine. Parleremo più tardi molte cose, tra cui Consiglio dei Ministri extra deficit a 29 miliardi per energia e difesa, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Gasolio, mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne. Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta. Dopo mesi di gelo, rapporto molto buono, dice Trump. Helisland avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier, ha fallito. E ancora cuore e coraggio, un'altra Italia, bastoni pareggio, ma l'Italia ha giocato veramente una grande partita e ho visto ancora una volta un grande Sebastiano Esposito. Ricina ha trovato il PC che cercò il veleno, la svolta, convocate due donne in questura. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietrocatella interessato a preparare la polvere letale. Sempio attacca, nessuna prova contro di me, lo sfogo in televisione. Non sono condannabile, dice Andrea Sempio. E c'è anche la difesa di Sempio da parte dei genitori di Chiara Poggi. Non è stato lui, non riconosceremo mai che sia stato lui a uccidere nostra figlia. Pensate un po'. Vergine è il segno più del giorno, l'Italia che vince. Signori, apriamo primissima con tanta energia. Allora, quali sono le canzoni che vanno in questo momento per i favolosi? Dunque Smash, per le favolose canzoni che tutti vorrebbero ascoltare la radio, e noi con Smash ve li proponiamo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. La novità musicale al momento tutti i giorni su Radio Amica International, che presenta la massima del giorno con Pizzeria Mario. Sentiamo, vai, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non ci pensiamo più, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costa così poco e frutta così tanto? È là. Veniamo subito alla scuola musicale maestro Umberto e Battisti, sono accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento e a cantare bene, 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione.
0: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: con le notizie in evidenza, dunque, di Sante Mobili e Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, si chiama Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire tutto il resto, va bene, il notiziario eccetera. Allora sentiamo un po', prego regia, ci siamo.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Andiamo subito con il tempo previsto quest'oggi, in questo fine settimana. Dunque, allora, tempo stabile e soleggiato che abbraccia l'intera regione abruzzese. Venti deboli, dunque siamo intorno ai 3200 metri per quanto riguarda la penina occidentale, dunque. E poi ancora andiamo con lo zero termico intorno ai 3500 metri. Veniamo adesso alle temperature. L'Aquila più 11 più 24, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 16 più 24, Chieti più 13 più 23, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Samet del Tronto più 17 più 24. Siamo arrivati a sabato e domenica 3-4 di ottobre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 277, alla fine mancano esattamente 88, il sole è sorto alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Se la regia è pronta possiamo andare con la sigla, vai, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, ci siamo naturalmente al momento riservato al notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre 2026, San Gerardo. Il segno più del giorno è il segno della Vergine. Vediamo le notizie. Per difesa energia, 29 miliardi di extra deficit, il governo approva il DEPFP, crescita all'1%, nel 27 deficit al 2,8%, solo senza contare la flessibilità. Il calo del debito nel 2028, la manovra parte in salita. Il documento ora passa alle Camere e dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Le stime del PIL riviste al rialzo anche per 2028 e 2029, il Tesoro chiede prudenza chiaramente sui conti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Crosetto cede sui costi del riarmo, ma i fondi per 2027 non si toccano. Le telefonate del ministro con la Premier e il MEF, l'irritazione per la flessibilità tagliata. E ancora, diesel mossa taglia prezzi del G7, i grandi paesi liberano le scorte. Una riunione d'urgenza dei 7 dal via libera alla proposta arrivata dagli USA nei prossimi 4 mesi sul mercato, 100 milioni di barili presi dalle riserve strategiche. E ancora, la decisione che per scongiurare la minaccia di Trump di bloccare l'export verso l'Europa. Il Green Deal, ora flessibilità, il piano Mattei, un modello, acceleriamo sul Mediterraneo. La commissaria europea Suica per il Mediterraneo dice resta la rotta sugli obiettivi green, ma dobbiamo adattarci per restare competitivi. E ancora, la lettera dell'Italia sul tavolo europeo, si apre la partita della flessibilità. La richiesta sarà esaminata al Consiglio europeo dalla prossima settimana. Anche la Grecia chiede spazio sui conti, ma Bruxelles per adesso resta un po' freddina. L'esecutivo comunitario ricorda che già sono stati concessi margini su bilanci nazionali per difesa ed energia. E ancora, Sanchez battuto sulla casa, rischia il voto anticipato e esplode la rabbia in strada. Il Parlamento spagnolo boccia i decreti abitativi sul blocco degli sfratti. Il Premier Sanchez con le spalle al muro deciderà nel fine settimana. Ipotesi elezioni il 29 di novembre. Decisiva l'opposizione dei deputati catalani, di Giunta e il partito nazionalista basco, manifestazioni alla Puerta del Sol a Madrid. Le piazze in rivolta anche in Spagna, oltre che in Francia. E ancora, in Francia, altri licei in fiamme, feriti 4 presidi, martedì indetto lo sciopero nazionale. Il ministro Geffrey, legittime richieste degli studenti, quasi 400 le scuole rimaste chiuse, danni per 7 miliardi di euro. E ancora, Ellis Land, 10 accuse al governo, avverte 5 stelle, 1 non vale 1. Un decalogo di critica a Meloni che replica 10 falsità, poi la segretaria rivendica il primato democratico sugli alleati. Abbiamo il doppio dei voti, è giusto che faccia io la Premier. Qui l'ite senza fine nel centro-sinistra, non so se alla fine poi Conte in qualche modo si adatterà, ma non penso proprio di non essere lui il Premier, perché lui vuol fare il Premier e basta, poi venga quel che venga. Renzi, De Luca e la Leopolda pronte a riprenderci l'Italia, e Italia Viva sogna lo sceriffo alle primarie. L'edizione numero 14 si apre col tema della sicurezza, è un bisogno primario per chi abita nelle periferie. L'ex Premier ruola il sindaco di Salerno, vorrei che fosse in prima fila nella prossima campagna elettorale, anche se i voti di Italia Viva e di Renzi sono davvero pochini. Trump riapre a Meloni, mi è sempre piaciuta idea voto a maggio, no di Fratelli di Forza Italia, scusate. Donald Trump, rapporto molto buono con la Meloni, Tajani sonda i suoi sulle elezioni anticipate, no alle urne con le comunali. Anche la Lega vuole arrivare a settembre, così si sgonfierà Vannacci. Il pressing di Forza Italia sulla manovra, 1 miliardo per alzare le pensioni minime a 800 euro. E ancora, Mattarella Monte Carlo, primo presidente italiano, tra noi legame storico. Il capo dello Stato in visita per 2 giorni a Monaco, colloquio il principe Alberto, poi all'opera e in serata il Brindisi, il nostro mare comune scosso dalle crisi migratorie, dice anche il principe di Monaco. E ancora, a 100 chilometri da Kaliningrad difendiamo l'Europa e Lituania col contingente NATO e gli Eurofighter italiani, dove i droni fanno paura e i caccia si alzano pronti a combattere. La Lettonia intanto sceglie il nuovo Parlamento, 8 caccia schierati per proteggere il voto. Il pericolo di azioni di destabilizzazione, il Baltico impone un innalzamento della difesa militare anche sui cieli della Lettonia. 1000 missili, obiettivi civili da colpire, così Mosca vuole piegare Kiev d'inverno, il piano rivelato dal New York Times. Un arsenale di 1000 missili per spegnere e infreddolire l'Ucraina, un ponte da far saltare per mettere in ginocchio Kiev. È una guerra che dovrà scavalcare le regole, colpire le infrastrutture e i civili, lasciare al buio le città e trasformare l'inverno in un'arma, è il piano del Cremlino raccontato dal New York Times. E ancora, madre e figlia uccise con la ricina, il veleno cercato da un PC in paese. Gli investigatori avrebbero individuato negli USA l'indirizzo a cui si è agganciato un utente di Pietracatella interessato a come preparare la polvere. La procura non conferma. Nei giorni scorsi erano stati perquisiti lo studio e la nuova abitazione di Gianni Di Vita. Altri interrogatori in questura, ascoltate due donne, parenti di persone già interrogate nei mesi scorsi. Corruzione, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia. Mazzette in cambio di favori, indagato Gaetano Armao, marito dell'ex capo gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi. E ancora, voltiamo pagina. Dunque, il boss Graviano, e Silvio Berlusconi. E ancora, voltiamo pagina. Dunque, il boss Graviano,

sulle tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. L'indagato credo si possa risolvere tutto in udienza preliminare. L'assassino penso sia stato Stasi, anzi ne sono sicuro, dice Andrea Sempio. Staremo a vedere un po', questo è un gioco al rialzo, vediamo un po' che cosa succede con i genitori di Chiara Poggi, che sono tutti comprensivi verso Andrea Sempio, dice non è stato lui, e si arrabbiano pure se gli dicono il contrario, cioè questa cosa qui non l'ho capito. Comunque andiamo avanti. Dunque, zoo profilattico, c'è una nuova sede a Teramo, a dicembre inaugurazione del primo lotto, a breve partirà la seconda fase dei lavori, via libera anche il piano per sistemare la viabilità nell'area ad Alterio, interventi in fase conclusiva, l'edificio ospiterà i reparti virologia malattie esotiche, maxi truffa sequestrati 1.600.000 euro, hanno partecipato all'operazione anche i finanzieri del comando provinciale, i militari teramani hanno collaborato alle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Torino insieme alla Guardia di Finanza di Milano. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, truffata al finto direttore delle poste, raggiro a Teramo, l'uomo dice all'ottantenne che il figlio è bloccato in filiale per problemi economici e lei consegna soldi euro per 20.000 euro, il piano della coppia di malviventi è fallito, dopo aver preso il bottino sono stati fermati durante la fuga in auto. Dunque vediamo un'altra notizia, donne, la vita oltre le cicatrici, le ferite del cancro, il superamento dell'estetica, nella mostra di Lucis all'Ipogeo di Teramo. Montorio l'accusa, prima dal titolante, bilancio in salute, il gruppo di opposizione guidato da Alessia Nori torna a criticare il disavanzo di 723.000 euro, e sempre la stessa Nori dice prima di al titolante il bilancio era attivo. E ancora addio a Di Saverio, Ernesto Di Saverio, poliziotto e cavaliere, si è spento all'età di 61 anni, l'agente insegna dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, i funerali oggi. E ancora liste d'attesa e servizi territoriali e priorità del direttore sanitario Dugo, già responsabile del Dipartimento Oncologico dell'azienda, ha preso il posto di Delle Monache, ridurre i tempi per una visita è tema centrale, un mio obiettivo, onorato dell'incarico, della fiducia verso la mia persona. E ancora Europa-Africa chiude il forum a Teramo con la cooperazione Cali Sipario sulle giornate di studi e convegni della diocesi teramana. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, discarica stoppa l'ampliamento, la regione di Grasciano, chiaramente la regione chiede integrazioni, dal comitato ambientale arriva un giudizio di rinvio sul progetto per l'area presentata dalla Deco, l'osservatore del Tordino si dimostra che avevamo ragione su punti sollevati con le osservazioni. A Martin Sicuro, auto investe una bici, trauma cranico per un 12enne, paura ieri pomeriggio a Martin Sicuro, dove un bambino di 12 anni in sella alla sua bici è stato travolto da un'auto, ricoverato al Mazzini per trauma cranico. Ex Selta Tortoreto, allarme per operai e produzione, CGL SI e CISL dicono a 5 anni dall'acquisizione da parte di Digital Platform, bilancio in perdita 18 milioni di euro. Furto in cartoleria a Martin Sicuro, la titolare dice mi hanno rubato documenti molto importanti oltre a piccoli spiccioli. Ex alunni si ritrovano a Mosciano dopo 60 anni, messe pranzo per celebrare l'anniversario del primo giorno di scuola di questi baldi ottantenni. Va bene, dunque, centro culturale a Martin Sicuro è tutto pronto, fissata la cerimonia di apertura, inaugurazione sabato prossimo con l'esibizione Maestro Melozzi nello spazio dell'ex cinema, il sindaco Bagnoli, programmazione grande lavoro di squadra per un'opera strategica. E ancora andiamo avanti, dunque, dopo scuola a Tortoreto, accordo in consiglio comunale, vi libera la proposta lanciata dal gruppo Tortoreto al centro, accolta la richiesta della opposizione a Tortoreto. Perdita d'acqua, ma nessuno interviene, la protesta dei residenti di Poggio Morello a Sant'Omero. Da giorni a Poggio Morello sgorga l'acqua delle condutture sotterranee delle Ruzzoreti. I cittadini della frazione di Sant'Omero segnalano la fuoriuscita e nessuno finora è intervenuto. E ancora andiamo avanti, nuove zone per i pedoni su Lungomare e Via Sauro, è il piano su cui punta l'amministrazione per emulare San Benedetto del Tronto. Forcellese, evoluzione sostenibile, dice
a condizioni diverse, meglio scelte graduali. E ancora, riaperta la falla nella condotta, l'acqua sgorga in via 24 di maggio appunto a Giulianova, oltre che a Sant'Omero. Insomma, bisognerebbe avere più attenzione per l'acqua, che è davvero l'oro di questi tempi. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, a Faraone, racconta la sua azienda, l'ultima vendemmia, grappoli meno ricchi ma uva più saporita. Qui è nato il primo spumante d'Abruzzo, dice

0: Federico Faraone, titolare dell'omonima azienda. E ancora a Roseto, Nunez abbraccia il gruppo Roseto Ora, il movimento civico di Proti e Angelini, Italia Viva e Casa Riformista si schiera a Roseto col sindaco Nunez in corsa per la conferma. Le nostre priorità sono edilizia agevolata e supporto agli operatori balneari, abbiamo trovato il dialogo. E ancora cimitero, recupero di spazi per le sepolture, dal 16 ripartiranno estumulazione e spostamenti salme dopo l'ampliamento del padiglione 900. Campane a festa all'assunta di Roseto, salotto in omaggio di San Francesco d'Assisi. Pedibus, appello per i volontari che vogliono accompagnare i bambini a scuola, il servizio per andare a scuola a piedi, le guide del borsacchio servono accompagnatori per gli alunni. E ancora a Montepagano, dopo le manifestazioni, cartelli a terra, scatta la protesta, i residenti, eventi conclusi ma nessuno rimuove la segnaletica che rimane quindi per terra. Lite a Silvi sui soldi è giunta azzerata, il sindaco richiama gli alleati, settimana decisiva per la riassegnazione delle deleghe, ma in maggioranza restano alte le tensioni. Scordella smentisce voci di divisioni, attendo i tavoli con molta serenità, da ricalibrare i pesi tra i partiti. E ancora a Pineto, ASL in camper, le visite gratis contro i tumori a partire da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Pineto. Ginnastica alla Villa, pochi iscritti, a dati i genitori hanno negato i liberatori alla scuola elementare senza palestra. E ancora veniamo a un'altra notizia, voltiamo pagina, dunque siamo allo sport, grande bellissima prova della nazionale italiana nella partita contro la Francia. Signori, la potevamo anche vincere, sarebbe stato vero un gran piacere per me. Poi lasciatemi dire, un super onnipotente Donnarumma, l'ho criticato quando c'è da criticarlo, ieri sera si è superato, completamente superato. Partita dura, ma ora noi siamo squadra, dice il mister Mancini, tentiamo sempre di andare a fare gol, bastoni, dice, bravi a soffrire tutti quanti, ma tutti hanno giocato alla grande, devo dire un po' meno Esposito, Pio, un po' sacrificato in quel ruolo alla Lukaku, con fare a sportellate con i difensori della Francia per poi ridare la palla indietro, insomma è stato sminuito il suo valore di centravanti. La nazionale, grazie alla rete difensore dell'Inter Bastoni, Monte Blues, dopo il vantaggio di Olise, altra ottima prestazione dopo quella in Turchia, sicuramente è un'Italia che è più squadra, come dice Mancini. Ancora tennis, Sinner spera di entrare entro fine mese, il campione prende la patente, al quinto tentativo ci riesce. Yannick Sinner, dopo 5 tentativi, dopo 5 esami, finalmente riesce a prendere la patente, complimenti. Basket Eurolega, Milano si arrende al Baskonia, finisce 86-76. Caso CR7, Cristiano Ronaldo, Portogallo, prove di disgelo, i tifosi contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Pedro Proenker è volato a Copenaghen per cercare di capire cosa stesse succedendo fra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, il presidente della Federcalcio portoghese, poi ha capito che lì forse è meglio mettersi d'accordo per il bene del calcio portoghese, ma anche del nome che ha il Portogallo nel mondo grazie a Cristiano Ronaldo. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina, dunque veniamo all'Under 21 di mister Baldini, una partita, l'ultima delle qualificazioni, che va all'accesso diretto all'Europeo Under 21 del 2027 grazie alla vittoria in extremis in casa dell'Armenia lunedì a Pescara. Biglietti in vendita su Viva Ticket, naturalmente c'è la partitissima con la Polonia da vincere con uno scarto almeno due gol. Va bene, dunque veniamo adesso alla passione tifosi italiani. Qual è la squadra che ha più tifosi? Le Juventus in assoluto, davanti all'Inter, al terzo posto il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino, pensate un po'. Va bene, veniamo alla Formula 1, Lampo Ferrari con Leclerc, Antonelli in ritardo, Formula 1, le prove libere di Sepang vanno al Monegasco, il bolognese Antonelli finisce ottavo, oggi le qualifiche, Lampo Ferrari con Leclerc, speriamo bene adesso in gara. MotoGP oggi lo sprint, domani la gara, parte nel segno dell'ex Marquez, il Gran Premio del Giappone, classe naturalmente MotoGP, nelle prequalifiche Motegi, il pilota della Ducati Team Gresini, firma il nuovo record della pista. E ancora veniamo all'altra notizia, il Pescara, Livorno per scacciare la crisi, Boucher, Pescara, ora vinciamo, il tecnico e le mie squadre vengono fuori dopo, serve tempo, vedremo se l'avrò. Confermato il ritorno al 4-3-3, in panchina c'è anche Merola, vietato un altro passo falso, il mister metto sempre in discussione, come giusto che faccia ogni allenatore. Fiorillo è il portiere delle mani dell'ex, la storia riparte da Livorno, torna a giocare col Delfino dopo 5 anni in Toscana, dove ha conquistato la Serie A, tatuaggi, amore, a Pescara ha messo famiglia, le vittorie sono sulla sua pelle. Chiaramente debutterà come portiere appunto nel Pescara di Boucher, che tenta la sortita a Livorno per risalire. Chiaramente se dovesse perdere ancora, beh insomma, per Boucher sarebbe davvero un addio sicuro. Il Giulianova, Serie D, Giulianova recupera Forgione ma davanti c'è emergenza verso il derby con la Sant'Egidiese. Dunque si avverte sempre più l'aria del derby, di questo derby insolito dove paradossalmente tutte e due le squadre giocano in casa. E intanto da quella che si è preso oggi, nessuna delle due squadre svolgerà la rifinitura al Fadini. Finora lo svolgeva chi giocava in casa, adesso chissà perché si è scelto che non lo farà nessuno, perché potrebbe rovinarsi il manto erboso del Giulianova, del Fadini chiaramente. E ancora Teramo Calcio, domani c'è la Vigor Senigallia, Pomante ridisegna l'attacco con Diachite infortunato, il tecnico valida il ballottaggio tra Pier Federici e Touré, prende quota l'ipotesi di vedere Giambè centravanti con Pavone più esterno. Dunque Giambè, Pier Federici o Touré in terminali offensivi per la sfida alla capolista Vigor Senigallia. Ma insomma, al di là di ogni altra considerazione, credo che il Teramo questa partita la debba vincere per riaprire il campionato, per far sì che non si allontani troppo dalla vetta, chiaramente, e anche per dare un segno che il Teramo c'è, nonostante la sconfitta dell'Aquila, il Teramo c'è. E ancora veniamo a Notaresco, Mazzocchetti punta ancora su Infantino, in casa Notaresco si va per la conferma di un attacco di esperienza anche per trasferti domani contro il Montecchio. E Sant'Egidiese, cresce l'attesa per il derby col Giulianova, Censori, servirà il giusto approccio, la febbre e l'attesa crescono sempre di più del derby tutto giallorosso in programma domani al Fadini tra Sant'Egidiese e Giulianova. Tra le file dei bretiani militano tre atleti che hanno indossato la maglia del Giulianova, si tratta di Scimia, Agostini e Pertosa, con mister Censori che fu il vice di Capellacci del club di Mucciconi. Bene signori, chiudiamo con le partite della Serie D, ancora Triestina, Trentico Ascoli, Fossombrone, Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Montecchio Gallo Notaresco, Pietralunghese L'Aquila, Recanatese Maceratese, Sant'Egidiese Giulianova, il Super Derby, Teramo Vigor Senigallia. E per chiudere con l'eccellenza le partite Avezzano San Salvo, Bacigruppo Vasto Marina Torrese, Francavilla Provasto, Montesilvano Mosciano, Vigliano Sulmona Chieti, Ponte Romano Montori 88, Rosetana Folgore Delfino Curi, San Giovanni Teatino Celano e Virtus Cupello Trasacco. Dunque allora c'è la super sfida con l'Avezzano, l'assalto del San Salvo di Massimo Epifani per avere tre punti che potrebbero far volare l'Avezzano in testa alla classifica davanti al Mosciano, che poi chiaramente dovrà ancora giocare questa volta con il Montesilvano a Montesilvano. Bene signori, è tutto davvero per lo sport, il notiziario, grazie per l'ascolto, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo una cosa importante e ci siamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Perfetto, dunque anno accademico 2026-2027, gli appunti di Radio Amica, le canzoni che vanno in questo fine settimana, l'appuntamento naturalmente è con Smash, le canzoni che vorreste ascoltare sempre in radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla Disco Dance, la canzone più della settimana, l'Ossigeno Puro, la parte orchestrale, poi Disco Novità, la disco novità del momento. Bene, veniamo a Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 4 di ottobre dalle 10.15 in poi. Tanti gli ospiti, vi aspettiamo per domenica mattina dalle 10.15 in poi. Prego regia, notizie riservate, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con le grandi notizie riservate, i nostri super festival. Riparte da oggi il nuovo festival di Radio Amica International, ne parliamo tra qualche istante. Dunque, ristorante Archino da Sante sulla base di pesce, siamo a Tortoletto Alto per questo fine settimana. Prenota subito al 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo di risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente anche la raccolta porta a porta sabato 3 di ottobre nulla, domenica 4 ottobre plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. Andiamo ancora avanti perché è il momento dell'angolo della fortuna con i nostri super festival del momento. Se la regia è pronta possiamo andare, vai. Nuovo festival di Radio Amica, vai.
0: Quarantasettesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2026 due poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esima edizione del festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Ci siamo, ci siamo!
1: Ok, bene, domenica 4 ottobre ore 10.15 in Radio Domenica Show. Vediamo la fortuna, signori, concorso numero 158, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 31 55 56 73 84 numero jolly 77 Superstar 41. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 45.000 euro e 4 520 27 euro, e 3,34 alle 19 e 5,96 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 2 31 55 56 73 84, Monogiolli 77, Superstar 41. Si riparte con jackpot da 35.700.000 euro, e tra poco diamo i numeri per il concorso del fine settimana. Intanto, per il lotto clamoroso, due ambisecchi centrati dai nostri super esperti. La prima a Cagliari, 23,79. 23,79 a Cagliari. Il secondo a Venezia, 51,52. Prego, controllare, ci mancherebbe altro. Allora, andiamo. Complimenti ai nostri super esperti, quanto ci azzeccano e mirano di brutto. Vabbè, andiamo avanti. Concorso numero 159, jackpot del 6 al Superenalotto, 35.700.000 euro. Veniamo al gioco dell'otto, ruote scelte Firenze Genova, numeri consigliati 42 44 49, abbinati al 22 23, ripeto 42 44 49, abbinati al 22 23, su Firenze Genova, su Venezia e ruota nazionale 49 51 56, abbinati al 18 e 19, ripeto 49 51 56, abbinati al 18 19, su Venezia e ruota nazionale. Naturalmente vediamo un po' che succede dopo l'estrazione. Perfetto così. Le farmacie di turno subito con sosta gustosa. Sentiamo un po'. Pronti? Via. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo città, Di Pierro, Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mugine Bellante, Moretti, ad Atria, Picella, Pinese Silvi, Laviano, Silvi e Genova, farmacia San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo, Val Vibrata, Del Principe, Martinsicuro, Salvi, Cropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, Valumano, Candelori, Guardia Romana, Castelli Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio farmacia del Parco Crognaleto, a Campli farmacia del Corso Campli, Teramo città, Di Pierro, Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Questo per le farmacie di turno. Siamo arrivati alle super classifiche. Dunque, il 9 luglio 2027, quindi arriva 2027, chiaramente arriva il 50° per Radio Amica International. Bene, andiamo pure adesso con il momento naturalmente dei libri più venduti. Allora, attenzione, al primo posto, Quando l'Italia rinacque, il libro più venduto scritto da Aldo Cazzullo. Al secondo posto, Il fattore gatto per Giorgio Pulixi. Al terzo, Felice, Mauro Corona. Al quarto, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al quinto, Il ladro di zucche di Alice Hemming. Bene, comanda Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo. Va bene così, signori. Bene, siamo alla chiusura di Primissima. Prima però arriva 900, Caffè in Galleria. Sentiamo un po', prego, regia, vai.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. via 900, via D'Annunzio 121 Taramo, momenti irripetibili.
0: Ricordo la giornata di domenica 4 di ottobre, l'appuntamento con Radio Domenica Show dalle 10.15 in poi, tanti gli ospiti e poi ancora ricordo che da oggi scatta il nuovo grande concorso su Radio Amica, appunto è il Festival della Poesia Italiana. Bene, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', regia, vai.
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, naturalmente di sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre 2026, siamo arrivati a ottobre. Ariete, oggi Marte, il tuo pianeta, sembra volerti portare di là dei suoi limiti, invitandoti non solo a accettare e accogliere le difficoltà, ma per certi versi ad arrenderti, abbandonandoti non tanto gli ostacoli quanto a te stesso. Toro, i pianeti evidenziano i dubbi che caratterizzano questa fase della tua vita, invitandoti a muoverti in un terreno di rigenerazione personale. Gemelli, approfitta del fine settimana per avvicinarti ora al corpo, dedicando parte della giornata a un qualche attività che abbia come principale finalità il benessere e la salute. Siamo al segno del Cancro, la luna è tornata nel tuo segno e ti prepara un fine settimana piacevole e armonioso, in cui l'ambiente in cui ti muovi favorisce l'ascolto delle emozioni e un dialogo silenzioso con i sentimenti. Siamo al Leone, Marte che nel tuo segno si trova in opposizione esatta con Plutone, metta bene a fuoco i dubbi e gli elementi di tensione che ti impediscono di muoverti con tutta la libertà che desideri. Siamo alla Vergine, per il fine settimana che inizia oggi trovi il modo di programmare qualcosa che si allinea con i tuoi sentimenti e ti permetta di esprimerli non solo a parole. Veniamo alla Bilancia. Oggi Venere, che ti governa, si ferma e ritorna sui suoi passi, come se ci fosse qualcosa che riguarda il tuo rapporto con l'amore che richiede tempo. Scorpione, Venere che è il tuo segno inizia a retrocedere sullo zodiaco, ripercorrendo i gradi che ha attraversato dal 10 settembre scorso, qualcosa che riguarda il tuo rapporto anche con l'amore. Sagittario, una configurazione intensa tende a farti vivere il fine settimana come una sorta di avventura nella quale intendi dare il massimo di te stesso, quasi fosse una prova. Capricorno, approfitta il fine settimana per trascorrere più tempo insieme agli amici e manifestare loro il tuo affetto. La configurazione ti invita a cercare una maggiore prossimità che faciliti la dimensione intima. Siamo all'Acquario, sarà interessante vedere come riesci a conciliare il tuo lato cerebrale con la passione intensa che ti impongono insieme Marte e Plutone, facendoti vivere l'amore. Pesci, il gioco dei pianeti ti restituisce la capacità di mettere in valore i tuoi talenti, facendo prova di risorse che potranno stupire chi non ti conosce abbastanza bene.
1: Allora, signori, ci siamo, andiamo alle comunicazioni di servizio subito con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. In via Trieste 159 Alba, vi aspettiamo per i favolosi crudi del Nero di Seppia, Giuliano Valido, via Trieste 159, telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, via Trieste 159, Giuliano Valido di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo per i favolosi crudi da non perdere. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, vi aspettiamo. E ancora Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo dipaolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Smash, tutte le canzoni che vorresti sentire in radio che adesso ci sono solo per te, via. Allora, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, da oggi si riparte sabato 3 ottobre, domenica 4, insomma è l'inizio di una nuova avventura del Festival della Poesia. Aspettiamo le vostre opere, raccolta porta a porta. Siamo arrivati a sabato 3 nulla, domenica 4 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, ok? Con Radio Amica. Ciao a tutti, grazie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10:15 in Radio Domenica Show. Ciao.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: artista.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.